0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
1: Rahama Radio. Rahama Radio.

honorable Tajuddin Usman bisa jajircewar sa kullun abin da yake cewa ma'aikatan kananan hukumomi sun samu ci gaba da tare da jajirtacciya da mai kaman maza amma da sakatariya Hajiya Fatima Adubardi wani da Allah ya saka muku da alheri dan kira ga ma'aikata da dan Allah a jajirce don yau a aiki da rike sanin aiki da kuma zuwa aiki akan lokaci da tashi akan lokaci

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
1: Rahama Radio. Rahama Radio. Rahama Radio. Rahama Radio. Rahama Radio.